sole, ci vogliono sotto i pochi, si vogliono sondare, ma io non voglio, ciao, vado, vado, vado, vado,